Ah, Furcio. Ah, joder, don Furcio. Mira, mira, pásale pa' frente, Furcio. Pa' frente, Furcio. Dale la macabre. Vete pa' acá, pa' frente.